0: 时区，位于北部波河平原的帕维亚地区，大量稻田正面临大幅减产的风险。
1: Perché pioggia si può dire che non abbiamo visto da inizi di maggio, qui non piove più da inizi di maggio, siamo all'8, al 9 di luglio e non abbiamo acqua, siamo quasi, anche i laghi sono quasi scarichi.Che quest'anno è anche un speriamo se non si cambia qualcosa che vengano dei temporali adesso alla fine di questo mese o anche tra 10-15 giorni per salvare il nostro raccolto perché se no è ancora un 2022 che si ripete tranquillamente che è il nostro noi produce che noi bruciamo.
0: 2022年，意大利波河平原曾遭遇严重旱情，塔基尼的稻田减产高达70%。随着近年来的气候变化，意大利农业专家普遍认为，干旱已经成为意大利农业长期结构性问题。如何建立能够适应极端天气的新型农业水资源管理体系是当务之急。目前，意大利政府正在通过多项手段来提高农业灌溉效率。然而，在一些农户看来，远水解不了近渴，蓄水能力不足仍是重要的短板。
2: Probabilmente meglio che per gli anni prossimi si facciano dei bacini di contenimento per l'acqua, per poi averla a disposizione tutta la stagione. Ma sicuramente per mitigare servono bacini di contenimento che durante l'inverno contengano l'acqua e la rendano disponibile.Durante la stagione estiva, che è il momento cruciale in cui serve, perché se il tempo, se la stagione meteorologica non assiste le campagne, oramai i costi sono sempre superiori, i guadagni rimangono uguali e non si riesce ad andare avanti, ecco.
3: 2026年美加墨世界杯四分之一决赛的比赛，北京时间今天凌晨打响。首场比赛由法国队对阵摩洛哥队。
4: 上半场两队均无建树，一边再战。第60分钟，姆巴佩在禁区线上接队友传球，转身起脚破门，帮助法国队率先取得进球。这也是他在本届世界杯上的第八个进球。
3: 第66分钟，登贝莱中线附近接队友传球后，带球至禁区前突然起脚将球打进。法国队2-0领先摩洛哥队，最终凭借这两粒进球，法国队战胜摩洛哥队晋级四强。
4: 昨天，戏韵华章正青春国风嘉年华活动在总台电视文化中心举办，我们来了解一下。
5: 活动现场，演员和戏迷票友齐聚一堂，开放式演艺区多剧种快闪表演轮番登场。体验区同步开放了戏曲妆造体验与 AI 戏曲拍照装置，带领观众完成一秒入戏。
6: 能够看到好戏，能够了解好演员，是一个非常好、非常好的一个桥梁。
7: 现在已经发展到 AI 时代了，戏曲也不仅限于剧场。戏曲人物的文创文旅通过现代的这各种科技手段，使得有更多的年轻人也喜欢上戏曲。
5: 活动当天，戏曲文创市集也同步开张，十余家知名戏曲院团、专业剧场及戏曲博物馆设立联合展位，受到不少戏迷观众的欢迎。
8: 逛了第一个摊儿，我就种草了，看到这个传统文化的这些衍生品，然后也很喜欢，买了这个金榜题名的这个小的冰箱贴。
9: 我喜欢京剧，比如说《四郎探母》《状元梅》《龙凤呈祥》。
10: 宝宝一直喜欢这个京剧，就报名参加了，能看到好多的这些老师，还有这个文创产品，就感觉这个活动主办特别好。
5: 此外，活动全天在总台电视文化中心影院进行了经典戏曲电影公益展映，观众在现场沉浸式欣赏粤剧电影《红楼梦》《白蛇传情》等大荧幕佳作。
3: 接下来，请关注中央广播电视总台《品牌强国工程》品牌展播。
11: 海风中用臂膀托举晨辉，便有了实干和担当。风沙刻画你躬身的样子，便有了绿洲和希望。烈日下晒得发亮的脸庞，每滴汗珠都在折射光芒。